Su del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi! Quanto a dir qual era e cosa dura, ma la scena antecedente della selva fu trasformata con incredibile celerità in un superbo e delicioso.

c'era qua una decina di ragazze. I capelli della più grande erano il fiume. Stava parlando e dalla sua bocca uscivano api e farfalle. Essi si illuminavano, scatenando la furiosa canzone del vento e del tempo.

il cuore amorevole del giardino rotta, portarmi in esilio, lontano da me, lontano da me. La mia nomade ragione.

0: Radio Octopus.
1: Bon, mi ascolti? Ma ascoltami bene perché adesso ti faccio la canzone. Uno, due, tre.